0: massa, man. E che mancarterà, baby. So che c'è chi vostro. Mancarterà.
1: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.

0: necessità di fine mezzo posto, ci perdessimo in un cima di arcana con quello della cina spesso in Mauritania, mi giravano per il casino, la radiata è uguale.
1: Tenemos desde la guitarra de Hendrix hasta la guitarra de Lolo. Trasnoche Random.